Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro

0: servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: I grandi successi del passato.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

dai guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

niente, niente. La vostra casa è là. La vostra casa è là. La vostra casa è là. La vostra casa è là. E nessuno ve la toccherà.

0: eri tu.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
3: Almeno 12 persone sono morte e altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nelle province di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 7 delle quali in gravi condizioni. Le

0: Squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
0: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha curato l'intera fase attuativa fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 alla Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia, la nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prive del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: porta. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la

0: amare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
3: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
3: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso un nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
2: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario.

0: Lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha curato l'intera fase attuativa, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
1: Chiudiamo con una pagina sportiva, calcio. L'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
0: Chiudiamo con il volley. Italia e Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza, battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Little Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray. E nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Tra qualche minuto, nel prossimo notiziario, torneremo sull'apocalisse di fango tra Tibet e Nepal, e poi il caro carburanti, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore, con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Ancora una tragedia della strada. A Mondragone, in provincia di Caserta, un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici. Alla guida dell'auto un uomo drogato e ubriaco. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
2: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
1: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però è l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto. L'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate, la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025. Gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno, con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura. Deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio. Oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. Coi dubbi Zaleski e Decatler o Scamacca o Krostwich. L'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino, cioè, alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo. Dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Genere ragazzi, genere!

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale, posti di lavoro a rischio, il 40% sia riservato agli umani. Tragedia della solitudine nel napoletano, dove il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella sua abitazione. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: oh, oh.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo workbook, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne sia in ambito militare, come nel caso di un eventuale conflitto, sia in quello civile. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti ad un'escalation contro l'Ucraina, lanciando potenti missili balistici contro Kiev e contro obiettivi infrastrutturali in altre città. La spirale crescente degli attacchi starebbe portando un numero sempre maggiore di funzionari russi a concludere che Putin potrebbe in ultima istanza decidere di impiegare anche armi nucleari tattiche. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Tragedia della solitudine a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella sua abitazione. L'uomo viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto della sua morte per 2 settimane. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento e da liquidi che fuoriuscivano dalla porta d'ingresso. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa 2 settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Lo sport di calcio: per Al Nassr paga la scelta di Lisa Maestà, il servizio della redazione.
4: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nassr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nassr ha ribaltato la partita. Mané e Al Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato il definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nassr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
3: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente, miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei annuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il capo della CIA ha avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO, l'afferma il Wall Street Journal. L'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono gli stranieri. Ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite. Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan amato Pagano. Bradisismo ai Campi Flegrei, ieri una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'aria. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Veniamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri. Valo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
2: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
1: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza di edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport e il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
3: Te saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito questo beat? È il segnale inconfondibile che Estatissima è di nuovo nell'aria, ragazzi. Benvenuti a bordo, esploratori del suono e amanti delle buone vibrazioni, dal vostro Alessandro Fizzotti. In questa ora vogliamo portarvi lontano, oltre la nebbia dei pensieri quotidiani, direttamente nel centro della festa più esclusiva dell'etere. Abbiamo selezionato come sempre brani che sono veri e propri concentrati di pura gioia di vivere, capaci di teletrasportarvi istantaneamente sulla vostra spiaggia preferita, quella del cuore. Non servono valigie, non servono passaporti, basta solo sintonizzarsi e lasciarsi guidare dal nostro ritmo. Sentite come spingono i bassi che abbiamo sotto in questo momento della nostra sigla? Sono la prova che l'estate è un sentimento che arde dentro di noi, indipendentemente dalla temperatura esterna. Siamo pronti a regalarvi un'ora di pura evasione, da grandi successi e quel calore che solo la nostra radio sa trasmettervi. E allora, tra poco, un calore che sarà anche dei nostri ospiti, che si trasmette nell'aria attraverso Francesco Colonna, che ci parlerà di nuove tecnologie e gadget dell'estate. Luciano Simonelli, che ci farà accomodare nel suo salotto, il salotto estivo più caldo e cool che c'è. E poi cultura, eventi, appuntamenti, mostre e luoghi da visitare con Solo d'Estate, la rubrica curata dal nostro Stefano Resmini. Siete carichi per la prossima hit che sta per arrivare? Aprite le orecchie e alzate il volume, lo spettacolo comincia ora.

0: Champions oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase del campionato. Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference League. Per l'Al Nasr paga la scelta di Lesa Maestà. L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Volley, l'Italia batte la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Il tennis, rivolta dei fan agli Stati Uniti Open per il caro biglietti. E poi il ciclismo tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
3: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
0: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi, De Ceteler, Scamacca, Krstović, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per l'Al Nasr paga la scelta di Lesa Maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
4: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
0: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corbi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Ci ritroviamo ancora una volta in diretta con il nostro Francesco Colonna. Si apre lo spazio dedicato alla tecnologia con il portale di TecnoAndroid, dove ricordo anche per tutta l'estate ci sono da leggere veramente tanti articoli interessanti su tutto quello che succede. E attenzione ai prezzi, perché d'estate crollano. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao Ale.
0: Allora, oggi parliamo di Victory, cioè...
1: Esatto, oggi congeliamo, ci disintossichiamo dalla tecnologia e parliamo di un gioco fisico. Questo mi sembrava molto carino portarlo perché è perfetto proprio per l'estate, per soprattutto invogliare, no, i bambini magari a staccarsi dagli schermi, perché parliamo di diciamo degli scacchi, quindi di una scacchiera. Però è molto carina perché innanzitutto è fatta tutta in titanio, è leggerissima, super resistente ed è formata praticamente da degli spicchi, quindi sono dei quadratini che poi uniti magneticamente vanno a comporre la nostra scacchiera. Però la cosa interessante è che è tutta pensata come se fosse una scacchiera foldable, quindi pieghevole. Quindi si piega tutta, le pedine sono inserite all'interno magneticamente sempre a questi quadrotti e quindi in pochi semplici piegate vi trovate tutto il gioco bello composto che potete veramente mettervi ovunque, in tasca, in una borsetta, in valigia e avere sempre a portata di mano questa scacchiera. Ma l'altra cosa interessante è che è stata studiata per non essere solo una scacchiera per gli scacchi classici, ma ci possono fare diversi giochi. Io adesso non li conosco tutti, però vi leggo quelli che ci sono. C'è il classico appunto scacchi, la dama, poi c'è l'Otello, che non so se conosci, e il Gomoku, che anche questo è un altro tipo di gioco. E poi c'è infine il Go Game, che è un altro tipo di gioco, penso, internazionale. Insomma, comunque potete sfruttare questa scacchiera per giocare in diversi modi. Anche le pedine, da una faccia e dall'altra, hanno un simbolo diverso proprio per permettere di giocare a più giochi. Altra cosa interessante è il prezzo. Vi ricordo che è un oggetto innanzitutto bellissimo esteticamente, vi consiglio di andarlo a vedere. Ma soprattutto fatto totalmente in titanio, quindi insomma tanta roba, ed è piccolino. Se volete sapere le dimensioni, da chiuso ha una larghezza di soli 66 mm, quindi 6,5 cm, da aperto siamo tra i 13 cm e qua vediamo i 120 cm, insomma, da aperto, veramente molto interessante. Se volete sapere il prezzo, siamo attorno ai 60 euro e vi danno ovviamente la scacchiera, una borsa per portarla sempre in giro e ovviamente tutte le pedine necessarie per giocare ai vari giochi che vi ho detto prima.
0: La scacchiera, insomma, abbiamo capito, grazie a Francesco Colonna per un gioco che magari ci farà divertire durante questa estate. Un abbraccio, a presto, ciao!
1: Ciao a tutti, buona estate!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: eccoci trovati ancora una volta in Alta Valbadia. Ci sta il nostro Lucianone Simonelli. Buona estatissima, Luciano.
1: Buona estatissima a te, Alessandro, e a tutti gli amici.
0: Tutti pronti a farsi i selfie, le foto sulle varie spiagge e località turistiche d'Italia, ma bisogna fare un po' di attenzione, Luciano.
1: Sì, perché sapete, siete orgogliosi quando riguardate la foto che avete scattato con il vostro telefonino, perché ormai i telefonini fanno delle foto molto belle, molto di alta definizione, eccetera. Però state attenti, perché a un certo punto avete fatto una corsa con degli amici sulla spiaggia e alla fine siete arrivati primi, allora vi fotografate, vittoria, e aprite la V delle dita, e così in primo piano si vedono i polpastrelli delle vostre dita. Ebbene, i cinesi hanno scoperto e dimostrato che da quelle foto con i vostri polpastrelli al vento viene ricavata la vostra impronta digitale, che poi può essere utilizzata molto facilmente per fare delle truffe. Sapete, ce ne sono tante di truffe in giro. Un'altra attenzione, mi raccomando, se voi ricevete dei messaggi, non so, non vi abbiamo portato il pacco perché l'indirizzo era sbagliato e poi c'è cliccate qui per informazioni, non cliccate per informazioni se non è vero che attendevate quel pacco. Poi ci sono delle altri messaggi che arrivano per SMS che vi dicono è in corso un bonifico di 1.000 euro sul vostro conto, e voi magari come prima reazione: ma che bonifico, io non l'ho fatto. E siccome c'è un indirizzo o un numero di telefono da chiamare o da collegarci per replicare, per protestare, eccetera, mi raccomando, non chiamate quel numero di telefono e né cliccate su quell'indirizzo, ma cancellate subito quell'SMS se non avete fatto
0: assolutamente.
1: Bonifico, perché ecco, parte da lì l'imbroglio,
0: così come tu hai scoperto di avere figli, tra l'altro, no?
1: Sì, un giorno, io non ho figli, come tu sai, ma a un certo punto squilla il telefono di casa e sento una voce accorata che mi dice: ciao papà! Come papà? Era un altro imbroglio in voga, del finto figlio che ti chiede soldi, ti chiede aiuto, oppure il messaggio su WhatsApp: ho perduto il mio telefonino, mi mandi un

0: altro numero di telefono, cioè ci sono degli imbrogli che girano. L'essenziale è non essere immediatamente reattivi, ragionare per un attimo semplicemente, e se voi vi trovate di fronte a degli avvisi sconosciuti e palesemente sconosciuti, mi raccomando, abbassate la cornetta, cancellate il WhatsApp
1: e tanti saluti, come dico io, saluti, no? Godetevi, insomma, le vacanze, lasciate perdere le truffe, e grazie per questa bella puntata d'avviso, no, del nostro Luciano Simonelli. Buon'estatissima.
0: Buon'estatissima a tutti.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture, poi

0: In diretta, come sempre, all'interno della vostra estatissima c'è l'appuntamento con Solo d'Estate e ovviamente in diretta Stefano Resmini. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato a te, Ale.
0: Oggi andiamo nella tua Milano perché abbiamo da segnalare una cosa davvero interessante.
1: Andiamo proprio a Milano, alla Fondazione Prada, più precisamente allo spazio Podium, perché sino al 28 settembre sarà possibile visitare Dash, una conturbante mostra di Cao Fei. Cao Fei è un'artista cinese, considerata una delle voci più importanti dell'arte digitale internazionale. Il suo lavoro multimediale con video, installazioni, ruota attorno alla trasformazione accelerata della società cinese e non solo. Con Dash, il dirompente progetto multimediale visitabile alla Fondazione Prada, l'artista ha voluto ragionare sul cambiamento estremo e assai contemporaneo della smart agriculture. Un'agricoltura meccanizzata, fatta di droni, di tecnologie senza equipaggio umano, veicoli terrestri senza conducente, valvole elettriche intelligenti e di internet mobile. Cao Fei ci mostra come la super farm di Sag in Cina, una fattoria di migliaia di ettari, coltiva e produce. Un'infinita distesa di terra dove non si vedono quasi persone, ma solo macchine che operano in cielo, sul suolo e nel sottosuolo. I droni appaiono nel cielo alla fine di una strada, dietro una curva, poi scompaiono. Sembrano giganteschi falchi di ferro che creano nei villaggi un'atmosfera davvero surreale. Tubature sotterranee e valvole intelligenti direzionano e controllano con precisione il flusso dell'acqua e dell'irrigazione. Un paesaggio a dir poco straniante. Sembra fantascienza, ma è pura realtà ciò che vediamo nella potente installazione sugli schermi della Fondazione Prada. Cao Fei ha la straordinaria capacità di osservare con uno sguardo lucido e sottile. Sa intercettare sottensioni, straniamento, incongruenze, sorprese e meraviglie. Sconcertano tutti quegli algoritmi, quelle formule matematiche, quelle immagini di fabbriche iperproduttive che si mischiano alla terra. E che dire dei contadini che praticano nuovi riti di devozione e propiziatori verso la tecnologia, verso le macchine che fanno agricoltura. Sembra di essere proiettati in un mondo sospeso che mescola il vecchio con il futuro, una nuova realtà contrastante al limite del surreale che destabilizza e per certi versi incupisce. Andiamo e immergiamoci in queste installazioni iper.
0: Grazie al nostro Stefano, un abbraccio di cuore e a settimana prossima.
1: Alla settimana prossima. Buona estatissima. Everybody.

allora è volata via un'altra veramente puntata, no? Vibrante, grazie ovviamente al nostro pubblico sovrano che è qui insieme a noi. Parliamo della lettura in spiaggia, molti di voi la stanno facendo, no? Pensate che proprio leggere sotto l'ombrellone riduce l'ansia più di qualsiasi massaggio. Perdetevi tra le pagine e lasciate che la fantasia vi porti via. E ricordate anche i consigli dei nostri scrittori che potete ritrovare sul nostro sito estatissima.it, così come potete andare a risentirli su Facebook e LinkedIn sulle nostre pagine ufficiali. Grazie per i vostri suggerimenti. La nostra lista cresce grazie a voi. Ovviamente un abbraccio e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: a cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale contro le minacce da parte della Russia. In Algeria è emergenza incendi e tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino. Ex Ilva dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto sulla continuità operativa degli impianti. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates. E poi lo sport tra poco.

0: detto. Smettiamo subito, smettiamo subito, smettiamo.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi bilanci forniti dai due paesi sono centinaia morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
3: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
2: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. L'ultima pagina, l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia. L'ultima a inchinarsi, le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
1: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. E quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro, in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

liberarti da te stesso. L'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 km a nord di Valkov e nel territorio ucraino nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. E poi arte in lutto, il Giappone dice addio alla regina dei Pua. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e del servizio della redazione.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
3: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava evenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Champions, oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase del campionato, alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference League, per l'Al Nasr paga la scelta di Lesa Maestà. L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Volley, l'Italia batte la Francia e fa 5 su 5 agli europei indolore, il primo set perso nel torneo. Il tennis, rivolta dei fan agli Stati Uniti Open per il caro biglietti, e poi il ciclismo tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
2: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference coi dubbi. Zaleschi, De Ceteler, Scamacca, Krstović. L'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di Lesa Maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
3: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al-Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. In dolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

scatoloni pieni degli amori a prima vista. Io ho voluto strappare al

che freddo fuori, e tu mi copri le spalle.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale contro le minacce da parte della Russia. Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. E poi arte in lutto, il Giappone dice addio alla regina dei Pua. Tra poco.
4: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi, sono centinaia morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiele e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiele e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Fuwa, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Fuwa in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Rosa, dai un fratello, ma se vuoi tagli anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 350 morti e circa 1.400 dispersi dopo il collasso di un ghiacciaio. Il Qatar tenta la mediazione tra Stati Uniti e Iran, mentre resta pericolosa la navigazione nello stretto di Hormuz. La NATO, Washington chiede all'Europa una responsabilità maggiore nella propria difesa. In Italia, seduta straordinaria della regione Campania sull'emergenza dei campi flegrei, mentre protestano gli sfollati contro esodo di fine agosto, attesi 25 milioni di spostamenti. In Puglia, a Ceglie e Messapica, riparte il confronto politico in vista dell'autunno. Infine, la cultura, è morta a 97 anni Yayoi Kusama, la celebre regina dei Pois. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stata il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade, impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni di cittadini italiani nell'area.
4: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran, mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa, tuttavia, non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. Incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti l'inizio del conflitto.
2: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
4: E veniamo in Italia. Il Consiglio regionale della Campania ha respinto a maggioranza la risoluzione con cui si chiedeva al governatore Roberto Fico di chiedere formalmente al governo la dichiarazione dello stato d'emergenza per i campi flegrei. Il provvedimento era stato presentato dai partiti dell'opposizione di centrodestra. Ha invece approvato la risoluzione proposta dalla maggioranza di centrosinistra che impegna il presidente della giunta Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Il testo è passato con i soli voti della maggioranza contraria alle opposizioni di centrodestra. La risoluzione impegna inoltre il governatore Campano a sollecitare il governo affinché nel decreto siano introdotte la sospensione sospensione di tributi, mutui e finanziamenti per cittadini, imprese e professionisti colpiti dal sisma del 31 luglio 2026 scorso, una disciplina speciale mirata che consenta di superare le difformità edilizie e non strutturali del patrimonio privato ai soli fini dell'accesso ai contributi e dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza sismica.
2: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato e nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi.
4: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. Ceglie e Messapi, che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e giovani Andrea Boli e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
2: Chiudiamo con la cultura. È morta a Tokyo all'età di 97 anni Yayoi Kusama, una delle artiste contemporanee più conosciute al mondo. La scomparsa è avvenuta il 14 agosto in un ospedale della capitale giapponese, ma è stata annunciata soltanto oggi dallo studio della fondazione che porta il suo nome. Non è stata comunicata la causa della morte. Kusama era celebre per le distese di Pua, le grandi sculture a forma di zucca e le Infinity Mirror Rooms, stanze rivestite di specchi nei quali luci, colori e immagini sembrano ripetersi senza fine. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: facevo?
1: E ma da fatti sentire come facevo?
0: Oh, già da.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350 e circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni e provocare la catastrofe sarebbe stato il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade, impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con l'impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni dei cittadini italiani nell'area.
2: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa, tuttavia, non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. L'incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti d'inizio del conflitto.
1: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
2: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. C'è IEM-SAPI che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza e il Bene Comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boldi e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
1: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato, nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro-nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:33.
0: RVA, Radio Voce Amica.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

vittime in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Anziana uccisa nel Cosentino, dall'autopsia emerge un tentativo di strangolamento seguito da 8 colpi alla testa, il marito in carcere con accusa di femminicidio. Vietati dal questore di Vibo Valenzi i funerali pubblici di Antonio Macri a Soriano Calabro, le esequie si sono svolte in forma privata. Ed è tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia dello scorso aprile, dimessa dal Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un colpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più, che tanto cosa avrei da dire. Se sono sempre

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Il trio dei producer milanesi internazionali in Medusa con Every Come a Mile, Don't Wanna Go, ma iniziare World DJ del 27 di agosto 2026. Esattamente in diretta in Italia, sono le 22 e 3 minuti primi. Ecco, chi ci ascolta magari da qualche altra parte del mondo, non so l'orario, ci inviti anche l'orario, a parte che abbiamo anche un nuovo numero. Abbiamo il nuovo numero di Wolf DJ che è il 352-244-2442. Facile, no? Dai, insomma, 352-244-2442. Cosa dobbiamo fare a questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci no, andiamo stasera a mangiare, è offerta la cena, ah, sarà buonissima. Quando vai a pagare invece, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene, ma dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera, buonasera Beppe, ciao, ciao Rocco, buonasera, ci sono già tutti gli amici connessi con Wolf DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci e di farci diventare... No, voi siete protagonisti, quindi dovete voi raccontare... Ah, io anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe. L'intrattenitore è lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Beh, vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore, 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene. Sentiamo un po' il vostro vocale direttamente qui a Wolf DJ. Salutiamo Salvatore. Ciao Salvo, ben trovato Wolf. Merci.

0: Olala, e lui non è lui, ma certo che lui. Diamo il benvenuto a Wall DJ, a Giovanni Sacco. Ciao Gio, pronto?
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire.
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sei. Ma dove ti trovi, dico? Dall'altra parte. Dove? In quale parte? Dove ti trovi, Gio?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni, ma come no? Ma ci hai abbandonato quest'estate? Cosa? Sì. Sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante lì a Soverato, no? Con il Giova Party. Ci sono stati momenti davvero molto belli. No? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria, Gio.
1: Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me un periodo di piccolo buco è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Giovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro il mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente, mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera, nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata,
1: esatto.
0: Un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato, bisogna vivere tranquillamente. Questa è la sola ricetta, secondo me, condivisibile per poter vivere sereni il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non v'è certezza, il passato è passato.
0: Ma signori e signori, ma che massima stasera! Shakira e Barnaboy direttamente dall'Open dei mondiali di calcio che sono già passati. Dai.

0: dai che ce la fai, dai che ce la fai. Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene. Ma buonasera.
0: Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ma io vado anche al Lido, veramente, che dove fra poco inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti al Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, le zanzare poche ma cattive, veramente.
0: Senta comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima, ne parliamo un attimo, cosa accade, cosa accadrà a Venezia?
1: Sì, quest'anno tra poco inizierà, la prossima settimana, l'81esima edizione della mostra del cinema, anzi della mostra dell'arte cinematografica, e quest'anno sul red carpet ci sarò anch'io.
0: Ma grande, perché con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: Sì. No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di
0: Venezia,
1: una radio titolo storico, una radio vanesca,
0: e diciamolo.
1: Dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta comandante, noi le dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il suo pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, e quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente.
0: Comandante, manderemo. Grazie davvero. Ancora buon divertimento. Ci saluti la città, la laguna, tutto quello
1: e
0: che.
1: Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso.
0: Sempre
1: questa bellissima trasmissione.
0: Grazie, comandante. Abbracci alla laguna. Abbracci.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao,
1: buonanotte.
0: Grazie di cuore. Grazie davvero. Sempre. 352. 244-2442 Wolf DJ, linea diretta con i vostri WhatsApp. Cosa state combinando? Qualcosa che vi fa stare bene? Qualcosa che quando voi ci pensate vi fa stare davvero bene? Fateci sapere tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero tanta compagnia. Fino a mezzanotte avremo davvero da divertirci insieme. Tante sorprese, questa è una retro spettacolare. Corona!

0: Intramontabile corona, this is the rhythm of the night. Questo è Walt DJ.
1: Qui c'è Walt DJ.
0: In collegamento con Walt DJ, Mr. Giovanni Sacco. Devo dire che comunque, caro Giovanni, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo, ringraziamo i nostri ascoltatori. Maria Rosa, ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore, Sonia, buonasera, buonasera anche a Beppe. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che diciamo è l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
2: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia, a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente. Dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
0: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, insomma una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino insomma di sacrificio gli si può dedicare, che ne pensi?
2: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi probabilmente è la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
0: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
2: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
0: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare.
2: Più, dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è la banana africana.
0: Il potassio, hai capito? Quindi,
2: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari. Non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io onestamente è un frutto che prediligo, mi piace consumarlo solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria e non si intende altro, perché intendo solo la cucina.
0: Ma bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di è una gara, una competizione, ecco, quindi
2: sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero. Però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di benaugurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
0: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale per uno spuntino prima o dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio, utili per la salute del cuore e la funzione muscolare. Cioè, la funzione muscolare è importante, caro Giovanni.
2: Ma tu hai mai assaggiato un frappè alla banana?
0: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare anche il mio amico che è un grande Annie da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ, che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni, grazie da Annie. Salutiamo Annie da Bari, grande editore. Ciao Annie, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese. Serena Brancale con l'amoroso. C'è Serena.

0: La Brancale, l'amoroso, questa versione
1: ciao,
0: di...
1: Amore.
0: Ciao, ciao amore! Ciao! Sì, ciao!
1: Io non sopporto il caldo.
0: Ma neanche io!
1: Purtroppo devo lavorare.
0: Anch'io devo lavorare.
1: Arrivano i pompieri.
0: Andiamo, a proposito di pompieri, andiamo a Diamante, da Sua Maestà, il peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a Wild DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
2: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità, perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
2: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti sti peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
2: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose, perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla, e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
2: perché...
0: dai, anteprima Wild DJ, la madrina del peperoncino
2: è,
0: 2026.
2: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti, come faccio a... Lo devo dire.
0: Dai, gioia, anteprima.
2: Sì,
0: che anteprima è?
2: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire. Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
2: Io sto ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Isoardi.
0: Wow, fantastico Joe, cioè sarà veramente un'apertura e chiusura del festival, e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
2: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
2: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due, perché c'è quella classica sabato come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
2: E l'attuale campione Carmelo Francavilla di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record mangiando, ingurgitando, stracannando 1 chilo 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
2: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio.
2: Dai, il giorno dopo
0: che
2: ci sarà la gara dei mangiatori super hot, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale, e quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante, e c'è grande attesa perché gli sfidanti sono tanti. La cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito, E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
2: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi, ciao!
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il peperoncino! Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli Anado.

0: I 54 Ultra, Talk to You, e ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della Champion, no? Sono usciti, sono usciti. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint-Germain.
1: Sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire, ormai è un programma in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide. Quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma
1: sì,
0: ci mancherebbe, dai, competizione sempre affascinante. Ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, calcio mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, attacca lui e non attacca lui, speriamo che non ci attacchi nessuno, e dico, comunque ci sono delle notizie curiose, no, nel web che girano, caro Gio.
1: Sì, assolutamente.

0: anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social. Da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vitalità, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, 70, tanti quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la
1: sera. Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e esatto, cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti così, 2 minuti così, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, esatto, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono. Questa è la verità.
0: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Migi, Mario, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché è un signore di 88 anni, un grande artista italiano che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
1: Ma Memory Migi, lui... stai parlando di Topo Gigio, giusto?
0: Sì. Incredibile, vattene a vedere, perché lui sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti e va nel mare?
1: Sì, è vero, sì.
0: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ansando con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi. E questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter star meglio, altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
1: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memory Migi e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo! Che ridi? Arriva Carol G e Manu Ciao. Viaggiamo per il mondo.
0: Manu Ciao.

0: La tengo mi casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto!
1: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
0: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
1: Grazie.
0: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
1: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
0: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
1: Sonia La Porta.
0: Sonia La Porta. Senti Sonia, sì. questo libro che stai scrivendo, di cosa parla? Cos'è che tratta?
1: Allora, è un thriller psicologico, parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, è un ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita e ho buttato giù un thriller psicologico mozzafiato abbastanza.
0: Beh, bello.
1: Ho dato giù di fantasia.
0: Quindi tutto,
1: per non andare troppo sul personale.
0: Tutto da leggere. Ti sarà impegnato. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
1: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato. E ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi due mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... Ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
0: Senti, mi scrivo,
1: spero di pubblicarlo molto presto.
0: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare del, è proprio responsabile, è presidente insomma di Canarie News, giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo io il numero, perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
1: Wow, grazie mille, fantastico.
0: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle Isole Canarie.
1: Sì, meraviglioso, grazie quindi, Max, grazie.
0: Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
1: Spettacolare, fantastico.
0: Senti, allora, ricordiamo il titolo del tuo libro?
1: Il volto nella penombra.
0: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wall DJ e insomma
1: grazie
0: in
1: a te
0: bocca
1: Max
0: al lupo.
1: E grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Sonia, grazie, buon
1: un bacione, un abbraccio, grazie.
0: A te, grazie.
1: Ciao, buona serata a tutti, ciao.
0: La musica, tutto dal vivo con Wolf, arriva anche Madame, ma non

0: Wolf DJ sei tu.
1: 352-244-2442 Wolf DJ sei sempre tu, come prima, sei tu. Poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto.
2: Caro Max, io questa sera mi congedo con un po' di anticipo perché capirai che vado a fare
1: scappare.
2: Le ultime missioni,
1: le missioni
2: che
1: spirituali,
2: dare un pochino di gioia e di soddisfazione,
1: frate cappuccino fa.
2: Perché sono assolutamente le più importanti, le più mirabili e meravigliose.
1: Stai tranquillo.
2: Ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
1: Va bene.
2: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso soggiorno ancora per la prossima ora qui su tutte queste splendide radio nazionali ed internazionali.
1: Grazie.
2: Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker delle radio quando si trasmettevano le partite di
1: grande
2: calcio.
1: Grande
2: a giovedì
1: Gio.
2: Prossimo.
1: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma sì, Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day il giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia?
3: Hello. Oh My Day, ragazzi.
1: Dimmi.
3: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
1: Dai.
3: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su tre pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente quelle più mature.
4: Ma sarà Silvio. Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
3: Ma no, tutt'altro. Primo punto, la stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
4: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti. Il secondo punto
3: falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autoironia soprattutto sono indicatori biologici di onestà e di fiducia. Uomini, prendete appunti. Nel fare ironia ci si mostra per chi si è veramente e il fascino così va alle stelle.
4: Silvia, vada per il ridere, vada per l'ironia, va bene tutto. Ma se mi rovinano la cena, se permetti, vado a protestare dallo chef. E il terzo punto?
3: Terzo pilastro, la gentilezza autentica, disinteressata. Come ti rivolgi al cameriere, come reagisci quando lei o lui ti dice un no. E in generale come ti comporti quando nessuno ti guarda. Questo fa capire a una donna o a una persona interessata a te come la tratterai nei momenti difficili.
4: Sì, vabbè, tutto molto bello, Silvia. Ma questo professore di New York non ha descritto la qualità più importante. L'uomo deve saper giocare a carte, perché su via lo scopone scientifico
1: certo.
4: È essenziale. E come dico io, poco scientifico e tanto scopone.
3: Chi lo sa, magari hai ragione tu. Ciao Wolfini.
1: Oh My Day, ringraziamo Silvia Dini e Super Brontolone. Grazie ragazzi, Wolf DJ, l'energia che ci piace.

Un po' di tempo fa questa canzone in diretta con Wolf DJ, in diretta ho detto, Stefano Cristiano, in diretta siamo, oh, con la rima pure. Mi dai per favore un nominativo di una gelateria famosa? Ma per favore, ma tu non ti preoccupare, vai a Pizzo Calabro. Dico, vabbè. Puoi andare anche a Iacurso se vuoi, comunque. Scegli una gelateria, sono tutte buone, tranquillo. Anche, sì, sei in Calabria, ho capito. Oh, vai tranquillo, sì, vai tranquillo. Un gelato da portare a casa a questo... Ma no, mangialo lì, che porti a casa. A proposito di feste, ecco, mi hanno segnalato questa festa. No, ve la segnalo anch'io questa festa, però non la leggo bene. Vediamo un po' se riesco a ingrandire qualcosa. Ah, ok. Allora, siamo al 27 agosto, Selva di Trissino. Selva di Trissino, perché non può essere Trissino, credo di no. Vicenza, 29, 30, 31 agosto, 4, 5, 6 settembre. Solo a cena c'è la festa dello gnocco. Bravo, bravi e bravo lo gnocco che arriverà lì. Sei sughi importanti, con sei sughi, mamma mia. Apertura mostra mercato, apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spiriti liberi, cioè andate veramente a vedere sta storia qui su, cercate festa dello gnocco, che è una bella festa. Magari tra una gnoccata e l'altra ecco, chi mi diceva prima sono singolo, cosa devo fare? Vai alla festa dello gnocco. Cioè mica così, capito? C'è una festa importante. Sì, uno può andare e non se ne parla più. Allora, una bella poesia, ecco, diventiamo romantici all'improvviso. Quanto è importante essere importanti per qualcuno? Perché essere importanti per qualcuno non significa essere al centro della sua vita. Significa sapere che anche mentre la sua vita continua, da qualche parte nei suoi pensieri esiste ancora un luogo che porta il suo nome. Ma che carino! A un passo, ma a un passo proprio da te. Accade anche questo, Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, eccolo, perché vi diamo e vi regaliamo anche le 5 canzoni più shazammate della settimana. La numero 5 c'è Ariana Grande con Hey Dad, I'm Mad, You Love Me. In quarta Teddy Swims, Mr. Now Idol. In terza Bruno Mars e Just Might. In seconda Taylor Swift, I Knew I Knew You. E in prima posizione un pezzo che abbiamo anche ascoltato prima qui a Wolf, Shakira e Burna Boy con Die Die, che tiene botta perché comunque è un pezzo sempre carino, molto bello. E poi alla fine della insomma stiamo aspettando anche le novità di settembre, ci stiamo un po' saturando con tutto quello che è stato il suono dell'estate, no? Non dico che si fa allora gli addetti ai lavori fanno un po' di difficoltà per fare ancora le chart, perché si aspettano le novità ormai imminenti. Invece sai, ci sono quelli un po' più distratti che comunque un pezzo magari di gennaio dice oh che bella sta canzone. In effetti, a proposito, ecco sì allora ci provo comunque anche a soddisfare i vostri desideri musicali, no? Perché abbiamo parlato di momenti dove state bene, un momento che ti fa star bene. Qual è quel momento che vi fa star bene? E voi insomma potete anche così dirci la vostra al 352 244 2442. Quando è che state bene? Quando è stato un momento che effettivamente siete stati benissimo? Raccontatecelo qui in diretta. Allora, le 23:10 di questo 27 agosto, io non ci penso, cioè proprio inizia la scuola dei bimbi, io, no solo dei bimbi, inizia proprio la scuola anche per i prof, perché non è che a sto punto inizia un po' per tutti l'11 di settembre. Ma come mai? Cioè, invece di posticipare quest'anno che fa un caldo bestiale, ma cosa ne sapevano loro che ancora faceva sto caldo? Effettivamente avete ragione, insomma bisogna essere realisti, insomma non può sapere uno cosa può accadere da un momento all'altro. Voi nel frattempo rimanete con noi con Wild DJ, abbiamo ancora da scoprire cosa hanno combinato praticamente con l'ultimo viaggio i nostri DJ on the road. Incontreranno in questo viaggio, che è l'ultimo che faranno proprio, che ci hanno regalato durante l'estate, incontreranno nel loro viaggio nel tempo Lorenzo il Magnifico. Cioè, quindi avremo davvero da scoprire. Poi ci sono i libri anche da leggere, come no, i libri ci interessano, come anche quello di Sonia del quale ci parlava proprio prima dalle Isole Canarie. Voi rimanete con noi, i vostri WhatsApp 352 244 2442.

0: Michael Jaco Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Qui è Wild DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Sono io, Max Martinelli, sono io, Wild.
1: Lo senti?
0: Lo sento.
1: Ehi, sto parlando con
0: che
1: te.
0: Ne so,
1: lo
0: io senti? Ti sento.
1: È Wolf DJ. Bene. Live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.

Juice Box Life.

Mr. Mario Biondi e Wolf Smooth Operator. Originale era di Sade Adu. Parlo con quelli più affezionati al mondo della musica, quella che è stata, quella che comunque sarà e non tramonterà mai. Quindi magari desiderate ascoltare un pezzo del genere con la voce di Sade Adu, scrivete Sade, ecco, magari sui vari motori di ricerca, poi Smooth Operator e poi insomma ditemi un po' quale preferite. Ecco, questa è una versione di Mario Biondi. Oh, viaggiava con 3 missili da guerra, questo, nascosti nel furgone. Cioè 3 missili da guerra, ma ci pensate? Cioè, ma ti immagini mai che uno su un furgone possa portare mai 3 missili da guerra nascosti proprio in questo furgone, che dopo un controllo di routine, beh, sono iniziati i guai per un cittadino francese 46enne che è stato fermato al porto di Bari perché trasportava proprio 3 missili. Ma io dico, ormai veramente un mondo incredibile, un mondo che io alcune volte faccio davvero difficoltà a riconoscere, questo mondo, ma non so voi. Comunque, da una notizia così insomma eclatante, che poi se ne sentono tante ogni giorno, no? Sembra un bollettino di guerra continuo. È davvero una roba che non si può sentire ogni giorno. Infatti io evito proprio di seguire i telegiornali, ma poi all'ora di pranzo ti va tutto di traverso, cioè non è possibile. Oppure la cena, la sera. No, dai, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, non solo cronache e notizie brutte o notizie. Ma magari facciamone uno curioso, no? Oh, ad esempio ci sono i vari TG nelle altre nazioni, oppure le previsioni del tempo con lei tutta aggiustata, no? Oppure un lui, facciamo insomma una volta un lei, un lui, poi ognuno sceglie. Cioè, no, mercoledì lo guardo su quel canale la previsione del tempo, perché comunque la fa quell'uomo, l'uomo Tarzan, ad esempio vestito da Tarzan. Domani previsione, può essere anche un'idea. Comunque parliamo sempre d'amore, perché ci piace parlare d'amore a Wall DJ, diventiamo sempre romantici, siamo carini. Si parla d'estate, l'estate, a proposito, no, però per mettere sta canzone, cioè per leggere questa poesia, questo pensiero, ci vuole una canzone, no? Una canzone, diciamo, diceva, vabbè, ma sei tu quello che comandi lì tra una cosa e l'altra. E lo so, ma poi ci sono quei momenti dove tu lavori in diretta e allora accade anche questo. Allora, beh, c'è questa poesia bella che praticamente dice così: ti amo come il mare ama la luna, ti amo come il mare ama la luna, come il vento accarezza la sera, come il sole lento tramonta lasciando nel cielo una promessa. In quest'estate che profuma di noi, ogni tramonto ha il suo sorriso, ogni stella sembra brillare per illuminare il nostro paradiso. Vorrei fermare il tempo quando sei stretta tra le mie braccia e vivere mille estati ancora con il tuo cuore accanto al mio. Perché non è il sole a rendere calda quest'estate, né il mare a renderla speciale. Sei tu, amore mio, la stagione più bella della mia vita. Ah, l'estate, l'amore, gli amori estivi che poi devono continuare, assolutamente. Ce lo ricorda anche Jovanotti.

0: Che caldo, ma che caldo fa? In effetti fa un caldo bestiale, c'è poco da fare. Ah, cari amici della Sardegna, ciao Francesco, grazie, grazie per i tuoi cari saluti. Arrivano anche altri saluti? Esattamente. Al 352-244-2442, che sto cercando anche, che poi non è difficile. 352-244-2442, carino, no? Allora, Roberta, mia sorella, ti ho mandato un messaggio, mia sorella. Ciao sorella! Caro Walt DJ, sono un'affezionata da Genova, cosa mi fa star bene? Cose goduriose. Tipo passeggiare in riva al mare leccando un bel gelato. Al cioccolato. Ah, che bello. Oppure fare shopping, ma solo se la carta di credito è quella di mio marito. Hai capito questo? Carino, troppo carino. Bella davvero. 352-244-2442. Ah, sì, ho la poesia prima. Vabbè, io mi sono impegnato, però insomma non vi racconto la mia giornata, eh? Non è che intensamente, sempre operativo il Martinelli. Allora, vediamo un po', c'è qualche messaggino che arriva al nostro numerino magico di WhatsApp. Sentiamo un po', Maria Rosa, cos'è che ti fa stare bene?
1: Ciao, oh, Max, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Ma
0: dove sei?
1: Un pensiero, un ricordo che mi fa star bene.
0: Cos'è?
1: Ma risale a 7 anni fa.
0: Ma davvero?
1: La prima volta ho incontrato.
0: L'hai incontrato?
1: World DJ.
0: Ah, che
1: ho
0: bello.
1: Ho ascoltato la vostra trasmissione e da lì non me ne sono più andata.
0: Ma che bello.
1: Ciao
0: Maria Rosa, davvero grazie. Ecco l'affetto, ecco l'amore per la radio, per gli speaker, per la famiglia. Weekend!
2: Se baila, Wolf.

0: Mufasa e Iman con Weekend Wall DJ. È il momento di leggere, leggere, leggere, da leggere con gli amici di Due Minuti un Libro. La Melele Group presenta Da Leggere a Wall DJ.
1: Da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere.
3: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
4: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire, chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.
0: Wolf DJ con Max Martinelli, e tra poco vi informeremo anche sulla

Saluti, saluti, ciao Max, dice il nostro caro Francesco della Sardegna, dice per favore puoi fare gli auguri a Valeria. Ciao Valeria, grande ascoltatrice di Wall DJ in provincia di Oristano. Ciao Valeria e grazie per essere dei nostri. Vi ricordo anche il numero che Wall DJ vi riserva anche per i vostri vocali, 352-244-2442. E a questo punto vi leggo anche le prime 5 in classifica per Radio Airplay, quindi in quinta posizione questa settimana, tengono davvero botta perché lo hanno fatto tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. In quarta Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola. In terza Merck & Cremont, La Brancale e The Colors, Partenope. In seconda Madonna e Dance Eteria. E in prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare qualcosa come un qualcosa di frizzante, un qualcosa che possa così essere ancora più sprintoso, perché l'amore è così, l'amore deve essere gassato. E quindi agitiamola insieme, questa Coca-Cola. Che

0: In diretta con Max Martinelli ogni giovedì, come abbiamo fatto tutta l'estate, faremo anche durante tutto l'autunno, anche l'inverno, e insomma finché saremo insomma operativi saremo sempre qui con voi su questa fantastica, eccezionale, inimitabile radio che suona sempre, risuona ogni giorno e vi fa tanta compagnia. Stavo leggendo anche le previsioni meteo e quando vedo meteo Piemonte allerta gialla per temporali, io guardi, allora, signore guardi, io vengo, prendo il treno e mi sto, cioè vengo da te, perché insomma, sei zone coinvolte per allerta gialla. Fatemi anch'io, voglio essere allertato giallo, perché ho bisogno proprio di un po' di acqua fresca. È una roba che non si può più sopportare. Veramente stiamo soffrendo questo caldo bestiale qui al sud, è una roba che non si può proprio raccontare. E comunque pensate, dovrebbe essere una delle ultime stagioni più fresche questa. Cioè, pensate il futuro, cosa ci conserva, cosa veramente dobbiamo aspettarci da questo futuro. Intanto comunque io mi devo collegare perché devo farlo, altrimenti insomma i DJ on the road ci mettono sempre tanto impegno andare in giro. Allora, spasso nel tempo con i DJ on the road, credo che sia il protagonista Lorenzo il Magnifico. Sentiamo un po'. Dove andiamo nel tempo? On the space. Nello spazio tempo. Oh, dove siete, ragazzi?
1: It's Taylor e i centurioni di Cinecittà mi sembrano spariti.
2: Sì, guarda dove siamo finiti.
0: Maurillo!
2: Questo non è un set, ragazzi. Oh. Quelli sono cipressi veri e quella è una villa pazzesca.
3: Chi ne siamo, ragazzi? Chi ha impostato la data temporale?
0: Ma dove siete andati a finire?
1: Io.
3: E chi ha pigiato?
0: Silvia.
3: Il nostro pulsante spazio temporale? Scommetto sempre te, cara Silvia.
0: Anche...
1: Sì.
3: Adesso mi torna. Secondo il nostro Google,
0: dove siete, ragazzi?
3: Siamo finiti nei giardini della tenuta di Lorenzo il Magnifico.
0: Mamma
3: a Firenze.
1: Mi sa che tra qualche istante lo conosceremo.
0: Lorenzo,
1: si sta
0: il Magnifico.
1: Avvicinando un tipo ben vestito.
0: È lui o non è lui? Ma certo che lui. Sentiamolo con la moto o col cavallo.
1: Eccelso, signore, è così magnifico.
0: Chiamatelo
4: Felice
0: Lorenzo.
4: Giorno a voi. Ditemi, dolce donzella,
0: dolce
4: chi
0: donzella.
4: Siete?
0: Che bello.
1: Siamo. Ah, sì, menestrelli.
0: Già.
4: Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di doman non c'è certezza. Se la beltà di questa donzella infiamma i cuori, la vostra compagnia ne rasserena l'animo.
1: Oh, ma come parla bene questo
2: Sua magnificenza? Beh, noi siamo... siamo menestrelli del futuro. Sì, siamo menestrelli del futuro e portiamo un'arte mai sentita prima.
5: Oh, sì! È la musica che fa muovere il cuore e le gambe. Aspetta che provo, un due. Ci lasci, dai per favore, ci lasci suonare alla vostra festa e non ve ne pentirete.
0: Ma che festa? Ah, perché
5: Parola
0: siete meno strelli.
5: Babbo Natale.
0: Ma quale Babbo Natale? Scusa.
4: Musica del futuro? E sia,
0: dai.
4: Stasera si celebra la bellezza. Mostratemi di che cosa è capace la vostra arte. Prima però datevi una sistemata. Toglietevi cotesti abiti luminescenti e vestitevi con abiti più adatti ad una festa.
1: Andiamo Firenze, le mani al cielo per il Magnifico
0: Lorenzo il Magnifico.
1: La canzone di Baco
0: in
1: remixata.
0: Discoteca. Ma non ci posso credere, ma di quei tempi.
3: Guardate là, vicino alla fontana. Ma quello che balla con la brocca di vino in mano.
2: No, non ci posso credere. Maestro Leonardo da Vinci.
0: Anche lui.
2: La nostra vecchia conoscenza.
1: Oh, sì, è proprio il maestro. Speriamo che non sia arrabbiato, visto che l'abbiamo praticamente abbandonato.
6: Miei cari amici ingegnosi, ma allora il vostro mezzo è davvero un prodigio del futuro. Venite qui, abbracciatemi.
7: Stregoneria! Stanno ammaliando il maestro e il Magnifico. Guardie!
0: Prendeteli, catturateli.
7: Anzi, quattro profanatori.

0: Ferrari col carro
1: Roga,
0: celeste.
1: L'atmosfera si è scaldata troppo.
2: Andiamo, andiamo, dai.
1: Dobbiamo scappare.
2: Ciao. Ragazzi,
1: dentro, andiamo.
2: Ciao,
1: dai.
2: Ragazzi.
1: Dai, dai, dai, dai, ciao, Leonardo.
3: Wolf DJ.

0: Si las puertas se abren a Walt DJ.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Oh, Walt DJ, siamo noi, quelli di Wolf. Sentiamo i vostri messaggi ancora che arrivano al 352-244-2442. Cosa è che vi fa star bene? Ma cosa vi fa star bene? Pronto?
2: Ciao Max, se ti devo dire un momento che mi fa stare bene,
0: quale?
2: Sicuramente quando sono nel mio studio a fare la mia musica e a fare le mie cose.
0: Bravo.
2: Ma in questo periodo, dato che sono diventato babbo da qualche
0: auguri!
2: Mese, il momento più bello è quando torno a casa dopo lavoro e vedo la mia bambina che mi guarda e sorride. Quello è sicuramente il momento
0: che
2: più bello.
0: Che bello, che bello, che bello. Dai, auguri papo. Papi. Oh, ma cos'è sta canzone? La terza palla col tirami su. Cosa? Tirami su? Tirami su la banana. Ma quale banana, per favore? Sì.

Fatti sempre bella per te, ma sempre bella, soprattutto per te, poi per gli altri. Ecco che è importante, che insomma, curarsi. Bellissimo top, tirami, ma per favore, dai, grazie, grazie dei vostri messaggi. 352-244-2442, Wolf DJ. Beh, stasera vi ho chiesto cos'è, qual è quel momento che vi fa star bene, ecco. Bello quello del bimbo, mi è piaciuto molto perché devo dire la verità. È stato molto molto bravo quel papà, cioè sincero, ecco, guardare negli occhi il mio bimbo appena nato e magari addormentarlo, cercare di non farlo proprio urlare di notte, è una roba che ti fa sentire ancora più papi, è importante, è lì che cambia un po' la vita. Poesia della notte, vediamo un po' cos'è che esce fuori, perché la nostra chat a questo punto beh, viene fuori con i pensieri, no? La notte che comunque scende piano come una carezza sul mondo e spegne una ad una le voci del giorno. Restano le stelle, piccole luci nel cielo a ricordarci che anche il buio può custodire un desiderio. Nel silenzio della notte il cuore parla più forte. Racconta ciò che nascondiamo, i sogni, le paure, le persone che ci mancano. E mentre la luna veglia, sui tetti addormentati, io affido al vento un pensiero per chi è lontano da me, che possa arrivare a attraversare il buio e diventare un abbraccio prima dell'alba. Mamma mia. Ma che bellezza, ragazzi, che bellezza. Andiamo, che bisogna chiudere qui il locale di Wolf. Andiamo romantici fino alla fine. Oh, ci sentiamo la prossima settimana con Wolf DJ. Io vi aspetto a www.wolfdj.online. Buonanotte da Wolf, ci sentiamo presto. Mi raccomando, sempre qui, il giovedì.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso